bez op trasse de drone mi dus pa so krono. Cos'è mi poni ciafto per i vuoto buono de bez op trasse de drone mi dus pa so krono.